Aleluia. Adoriamo te, cuore santo, cuore santo, studiamo con noi andiamo al mondo, a te che faccia il mio Dio.

Fagliati su a guagione, o sempre mezzo del vocale, l'uomo è un blocco, l'uomo di un succubo, io che prese essere Maria, ma di un succubo terra. Amina. Ma lei

0: sapienza, yo
1: sapienza,
2: sapiencia,
3: baby, yo sapienza, no wabule wabi, nange kuno kwensibira
4: kuferio. Utawuliriza katimba k'ebyemizannyo.